0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Oh. Let's make

Runway. Se durante l'estate ti sorprenderai a dire questa la racconterei a Max e Max, tranquillo, c'è già una data per ricominciare a farlo. Lunedì 31 agosto tornano

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, portami a casa, Kiss Kiss.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Yes, yes.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Yes, yes.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
2: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Punto di questo venerdì 21 di agosto, un saluto da Max Poli
1: e la Leti
0: in diretta dall'acqua parco di Seo 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, fino alle 13 con i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Salutiamo le nostre una doppia regia femminile.
1: Roberta Sipi in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Cioè ragazzi, sì, abbiamo due registe,
1: due donne,
0: meravigliose,
1: che meraviglia.
0: Allora, come siete messi questo venerdì? Programmini? State già pensato, che so, al campionato di calcio che riparte domani? Tu ci stavi pensando, lo so.
1: No, io non ci sto dormendo la notte.
0: Ma per dire, per rispondere a queste e altre domande, vi aspettiamo per il vostro buongiorno e un saluto in diretta nazionale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Sì, è chiaro, come diciamo noi, con rinnovato entusiasmo. Iniziamo con la musica più bella.

0: capito Justin?
1: Sì.
0: Tu conosci Justin Bieber da Leti?
1: Sì, lo conosco, mi piace. Beh, ragazzo. Che gli vuoi dire?
0: Oh, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo Max e la Leti su Radio Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Vi accompagniamo in queste quattro ore, proviamo a darvi un po' di notizie d'attualità e poi ci aspettiamo anche molti contenuti da parte vostra.
1: Certo.
0: Dice, vabbè, ma come te li do sti contenuti? Ve lo spiega questa ragazza al mio fianco.
1: Salvando questo numero 347-490-0042.
0: No, stavo guardando, ero sul sito dell'aeronautica militare per vedere la situazione meteo, perché l'Italia è divisa da ieri un po' in due, no? Piogge al nord che si sono spostate fino al centro, e mentre sole ancora dove parliamo, Calabria, Basilicata, Puglia, parte della Sicilia e della Sardegna. Che c'è?
1: Niente, però certo non voglio fare una critica a loro sul loro sito, però stavo vedendo anch'io, certo l'immagine del temporale o sole potrebbero cambiare un po'
0: Amici dell'aeronautica militare italiana, alla Leti non piace l'icona che usate per descrivere cattivo tempo sul vostro sito. Cambiate.
1: Ma non è che non mi piace, sembrano tutti sederini. Ma non lo vedi che sono tutti sederini?
0: Quello è il simbolo delle nuvole, la Leti.
1: Sì. Ma quali nuvole? Quindi sono tutti sederini, ragazzi, ma non lo vedi?
0: Cioè, veramente, sono in imbarazzo. Questa ragazza che mi ha lasciato in imbarazzo, questo per dire, potremmo aprire
1: ma
0: questo...
1: Ma tu che ti imbarazzi? Questo, ma stai
0: questo argomento,
1: cosa?
0: Spiego, potremmo aprire questo argomento con gli ascoltatori, quelle persone che non ti aspetti e che all'improvviso ti imbarazzano, perché io vedo questa ragazza al mio fianco, la Leti, tanto caruccia, tutta pettinata, per citare Salvi il comico, tutta caruccia, tutta pettinata, tutta fisicata, e poi quando mangia è abbastanza lurida.
1: Comunque non ci crede nessuno che ti sei imbarazzato.
0: Ragazzi, ieri eravamo al ristorante e all'improvviso stavano tagliando della porchetta.
1: No, era un maialino.
0: Tutti che prendono il magro, la Leti va lì e dice: mi dà tutti gli scarti. Ma cosa? La cotenna, quelle cose che stiamo buttando via? Sì, lei si è mangiata una marea di quella roba che sarà anche buona, ma insomma,
1: no, è buonissima. Ma non mi puoi dare il maialino magro, mi devi dare anche il grasso. Si mangia anche il grasso.
0: Va bene, no, era per dirvi, insomma, ogni tanto capita di trovarsi anche persone che ti imbarazzano un po' a tavola con queste cose. Se sono successe storie di questo tipo, condividete con noi messaggi, tra poco vi sentiamo. Parlateci anche della vostra giornata, di come va questo venerdì, a questo numero
1: 347-490-0042.
0: In diretta dall'acquaparco di Sia 2000 con Max e la Leti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: siano pazzi. Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Sono stupito, abbiamo parlato e accennato al fatto che la Leti a volte, insomma, a tavola ci mette un po' in imbarazzo perché mangia le cose più luride e anche...
1: Quali cose luride? Senti il messaggio di Giulio, scusami, vedi?
0: Vai.
1: Del maiale non si butta niente e ha ragione, sì, vabbè, ha ragione Giulio.
0: Senti lei, senti.
2: Ma ha ragione la Leti, è un vero e proprio abominio il maialetto senza cotenna e senza grasso. Quello è imbarazzante.
1: Ma sono d'accordo con lei.
0: No, però ragazzi, cioè, voglio dire.
1: No, ma è bello che poi il cameriere mi guardava inorridito pure lui. Dico, ma perché mi stai guardando con gli occhi di fuori? Capito?
0: Non
1: di,
0: vorrei
1: che
0: non
1: mi
0: ridire.
1: Che richiesta mi ha fatto questo?
0: I nostri amici, chi ci ascolta che è vegano, vegetariano, inorridisce a prescindere quando si parla di un determinato cibo e determinate pietanze.
1: Io rispetto tutti, però ognuno poi.
0: Ognuno fa le sue scelte. Però era per dire, notavo come questa ragazza della serie, lanciamo l'argomento, le cose che non ti aspetti da quest'estate, no?
1: Vai.
0: Non ti aspetti che una tipa che tiene così tanto al fisico, l'aspetto e che in forma, devo dire, quindi che mangi anche cose un po' più unte, capito?
1: Cose unte non ingrassano se mangiate in una determinata maniera.
0: Ma perché, come, sì, funziona, non funziona così. Vabbè, comunque, per risponderci, le cose che non vi aspettavate in generale, questo era solo uno spunto, uno della Liti, vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Qualunque sia la tua estate, ti aspettiamo da lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss. Let me tell you.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Kiss, kiss. Chase
10: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
13: La musica più bella suona solo.

0: la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buongiorno, siamo arrivati alle 9.23. Max
1: e la Leti.
0: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Buongiorno ai nostri ascoltatori, siamo in mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, in località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza, saremo qui fino al 30. Fino al 30, perché poi il 31 riparte la stagione di Kiss Kiss e noi ripartiamo con i mattinieri. Faccio un piccolo promo al nostro programma.
1: Dalle 5 alle 7 della mattina.
0: Perché si alza molto presto e sappiate che quando vi alzate presto è la pelle più tonica, ringiovanite.
1: Certo.
0: Siete voi che dovete svegliare il gallo. Volete mettere, che non avete il chicchirichi, siete voi che fate al gallo chicchirichi.
1: Così io però devo dire una cosa rispetto del gallo. Io da me c'ho un gallo che canta verso le 4:30 di notte, 4 e mezza.
0: Del mattino,
1: sì,
0: mettiamola così.
1: Lo sento.
0: Allora, giusto un paio di messaggi sul maiale. Non so perché è venuto fuori l'argomento
1: perché
0: del maiale.
1: Tu come al solito, mi
0: pensavo
1: punti
0: tu sia un maiale.
1: No, tu mi punti il dito dicendo che io sono quella strana, capito?
0: A tavola. Vabbè,
1: a
0: pronto,
1: tavola.
0: Pronto,
1: che ti faccio fare figuracce.
2: Vedi, sei la mia idola. Brava, idola. Così. Il maiale non si butta niente. Bravissima.
0: Vabbè. Vai, chi è? Pronto? Alto, vai, veloce.
3: Io sono d'accordo con Leti, perché gli esseri umani siamo nati onnivori, si mangia tutto.
0: Vabbè,
1: vedi?
0: Vabbè, ognuno ha le sue teorie. Poi pronto, vai.
2: Tutti si Francesco da Palermo, macellaio, avete ragione, non si butta niente. Vabbè, addirittura le tempi antichi pure il sangue si compra.
1: È vero,
2: tutto.
0: Io non andrei a
2: dire le zampe di maiale.
0: Non andrei all'antichità, addirittura c'era
1: l'antichità, no, però c'era il sanguinaccio che veniva fatto col sangue del maiale, giusto?
0: Più recente,
1: il cioccolato veniva fatto, che poi era un cioccolato col sangue.
0: Non parliamo più di questo, parliamo tra poco, vi sentiamo. È venuto fuori così spontaneamente questo argomento. Mettiamo una canzone, poi ancora le vostre storie in quest'estate al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Rihanna, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Un saluto al volo, dobbiamo farlo. Vai. A chi ha risolto un problemino, la Leti,
1: sì?
0: Gli amici della farmacia di Rossano, la farmacia centrale, perché la Leti aveva un problemino. E quindi saluta il farmacista Mario e la farmacista
1: e la dottoressa Carmelina. Dottoressa Carmelina.
0: La Leti, sì. Ragazzi, quando vai fuori a lavoro o per vacanza, può capitare qualcosa. E allora la Leti ha
1: lo
0: avuto
1: so, infatti,
0: bisogno.
1: Ti ho fatto risolvere un grosso problema.
0: No, era il tuo, però.
2: Sì. Tu scarica sempre sugli altri.
0: Salutiamo gli amici farmacisti all'ascolto, perché abbiamo anche dei fedelissimi che ci seguono da tutta Italia, che lavorano appunto in ambito
1: medico
0: con le farmacie. Però volevo salutare anche Alessandro, che invece ci ascolta da Torino, e poi da una Milano con pioggia, scrive Angela. Sì, abbiamo visto insomma il tempo un po' diverso tra nord e sud del paese, ma tra poco torniamo a sentire le vostre storie in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: fare una correzione. Gli amici della farmacia da salutare sono di Mirto Crosia. E non Crosia.
1: No, Crosia.
0: No, Rossano, avevo detto Rossano. Quindi grazie, grazie. Tra poco salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Quindi Mario, abbiamo detto, e
1: la dottoressa Carmelina.
0: Perfetto, tutti gli altri da tutta Italia li salutiamo tra poco, ragazzi, che abbiamo un grande spazio dedicato a voi. Intanto, canzone nuova, Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: Alle 9.40 siete con Radio Kiss. Abbiamo accennato prima la situazione meteo, l'Italia è un po' divisa in due, cerchiamo di capire se è veramente così. Per farlo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dalla Francia è arrivato sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte di giornata il maltempo interesserà soprattutto il nord, le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e sole invece al sud. Massime tra 22 e 30 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Kiss kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss kiss.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: con Danceteria su Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Seravilla. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme tra le 9 e le 13 abbiamo un po' di saluti. Volete fare come loro? Mandate un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Magari ci raccontate di questo venerdì. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao
2: Giulio da Melfi. Oggi giornata di relax con mio figlio in piscina, nell'attesa di rivederci dal 1° settembre alle 5 del mattino in vostra compagnia. Schissa a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Noi già dal 31, da lunedì 31. Pronto? Buongiorno.
3: Volevo dire la Leti, adesso capisco perché lei comunque continua a stare sempre vicino a te. Evidentemente ha ragione di quell'animale là, come si chiama? Non smuta niente.
0: Andiamo. Sì, prima parlavamo di maiale, non so perché. Vabbè, grazie Ale, sei stato molto esplicativo e grazie. Fatti come loro, no, non tanto insultare il conduttore.
1: Ma non ti ha insultato, ha detto la verità?
0: No, ma parlateci un po' di questa giornata, di come inizia questo venerdì mattina. Siete lavoranti o riposanti? Trasformiamo la domanda usando il participio e quindi.
1: Certo.
0: Dai, vi aspettiamo. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Max dalla Leti.
1: Sì, buongiorno.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Allora, tra poco lanciamo un argomento che vi sollecitiamo.
1: Certo.
0: Non state lì mica ad impigrirvi, no? Insomma, siete al lavoro, siete lavoranti, riposanti? Questa è la domanda che vi abbiamo fatto. Potete risponderci con un messaggio di testo o un vocale qui.
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente vi sollecitiamo anche con la musica più bella. E adesso mettiamo un pezzo rock che ha fatto la storia della musica. Jon Bon Jovi e i suoi Bon Jovi. La ricorderete sicuramente dall'86. 86, Yugi Love, Bad Name.

0: Ti ricordi, ragazzi, You Give Love a Bad Name, quando tutti ci facevamo i capelli come Jon Bon Jovi, no, ragazzi? Periodo meraviglioso. 86 su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Adesso diamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al risico bancario, con protagonista il Monte dei Paschi di Siena, approvato dal CDA il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, che prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e l'altra su Banco BPM, per un valore complessivo di 34 miliardi. Obiettivo: bloccare l'offerta da 30,6 miliardi di Intesa e Unipol. Il via libera definitivo al progetto è atteso dall'assemblea straordinaria dei soci di MPS a fine ottobre. La guerra in Ucraina, due vittime a Kharkiv negli ultimi raid russi, ma nelle stesse ore droni di Kiev hanno preso di mira la Crimea occupata e centrato una raffineria Perm. Il presidente Zelensky torna a chiedere missili Patriot, chiuso al traffico uno dei passaggi di frontiera tra Moldavia e Ucraina, attaccato nella notte da droni di Mosca. Medio Oriente, installo il piano di pace per Gaza, mentre cresce la tensione in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha ucciso un palestinese che avrebbe tentato di accoltellare alcuni soldati a Jenin. Intanto sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta, sottoscritta anche da Canada, Norvegia e Olanda, con la quale si esorta Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi e si condannano le violenze senza precedenti dei coloni. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo arrivati nel nostro paese come primo approdo. Alla lista si aggiungono Svezia e Finlandia, dopo la Germania, seguita dalla Svizzera, che inizierà a fine agosto, mentre Austria e Svezia hanno già rispedito da noi alcuni profughi. Il tutto è reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, in controtendenza Francia e Spagna, che al momento restano in attesa. La cronaca: a Tito, in provincia di Potenza, una 57enne è morta dopo essere stata soccorsa in casa. A dare l'allarme il marito e il figlio, che erano con lei e che vengono ascoltati dagli investigatori. La donna aveva un grave trauma al volto. I carabinieri indagano per omicidio. Italia divisa in due dal meteo: al sud ancora sole e alte temperature, maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica è in Liguria, Lombardia e Toscana, dove si segnalano torrenti esondati, frane, smottamenti e strade interrotte per la forte attività elettrica, con migliaia di fulmini, treni in ritardo e voli cancellati. Oggi allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Lo sport calcio: nell'andata dei playoff di Conference League, l'Atalanta non va oltre il pari casalingo 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. La squadra di Maurizio Sarri dovrà conquistarsi la qualificazione al tabellone principale nella gara di ritorno in programma giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Intanto sul mercato il club ha chiesto al Napoli il prestito dell'olandese Lang. Tennis: Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera e rimonta l'americano Tommy Paul 2-6-6-3-6-4 e domani se la vedrà con il francese Fils. Questa notte invece toccherà Lorenzo Musetti contro lo statunitense Tiafoe, in palio anche qui un posto in semifinale. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
2: Sì.
0: Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza, insieme tra le 9 e le 13 fino al 30 di agosto. Buongiorno da Max Poli
2: e dalla Leti.
0: Regia in esterna.
2: Allora, Roberta Sepe
0: in esterno.
2: In esterna Benedetta Infusino e in studio invece Roberta Sepe. Datemi tempo, cognomi nuovi.
0: Sì, sono tutti nuovi. Con lei ci devi fare il torneo di burraco con Benedetta.
2: E che c'entra? Io la chiamo Benny, però.
0: Dai,
2: non la chiamo Infusino tutti i giorni.
0: Ripartiamo.

0: Hai capito la Leti? David Guetta con Baby Rexha, I'm Good, Blue, da-da-di-da-da-da, sì. Una canzone del 2000 degli FL65, come diceva qualcuno, FL65.
1: Ma cosa dovrei aver capito? Fammi capire.
0: No, dico, ho capito queste collaborazioni.
1: Certo, ho capito.
0: Riprendono i successi che abbiamo ballato quando eravamo giovani e saltavamo sui tavoli, ecco.
1: Tu saltavi sui tavoli?
0: Donna, dai, ti hai fatto saltare noi adesso che hai urlato.
1: Ma tu saltavi? Sì, perché sai, lo stupore.
0: Va bene, allora, buongiorno, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo in mattiniera in versione Kiss Kiss Play Summer, in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, da questa location meravigliosa in Calabria, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Ecco, ci raccontiamo un po' questa parte d'estate, la parte finale di agosto, e tanti lavorano, tanti si stanno occupando invece di godersi ancora qualche giorno, non dico di vacanza, ma almeno di ferie.
1: Sì.
0: E allora vi abbiamo chiesto molto semplicemente: siete lavoranti o riposanti?
1: Però mi piace anche il termine viaggianti.
0: Viaggianti, insomma, qual è il vostro status? Potete condividere con noi un pensiero con un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Anche perché tra poco lanciamo l'argomento, poi andiamo con i messaggi tra poco. L'argomento è un po' tutto ciò che abbiamo rimandato a settembre.
1: Che hai rimandato a settembre?
0: Tante cose.
1: Io una marea di tasse, vabbè.
0: Lascia stare le tasse, però il 23 settembre comincia l'autunno, ma godiamoci ancora questa parte d'estate.
1: Sì.
0: No? Vabbè. Buongiorno, chi c'è? Vai.
2: Io sto lavorando. Oggi però è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani sono in ferie fino al 2 settembre.
1: Oh,
2: 10
1: bravo.
2: Giorni di mare. Che bello.
0: Meritate.
2: Ciao, grazie.
0: Vai, pronto, buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Questo venerdì io, Rosa, Raffaele, Carmine, Antonio, Lucia e Luigi stiamo andando in piscina.
1: Oh.
3: Ciao,
1: chi ciao, buon tutti? Divertimento.
0: Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto.
1: Ciao,
4: io sono
1: fratto.
4: Lavorante, ma sino alle 13 e poi parto per le mie ferie. E a settembre riparto con una nuova destinazione lavorativa.
0: Dai.
4: Animo bella gente,
1: animo.
4: Giustizia a tutti.
0: Vedi, ma anticipato un po' quello che volevo trattare come argomento, il ripartire, perché settembre è un po' come Capodanno, no? Cioè ci sono nuovi progetti per la nuova stagione, c'è chi fa pronto un nuovo lavoro, oppure quelle cose che o tu hai rimandato o vi hanno rimandato, no?
1: Però sì, c'è anche
0: da luglio c'è chi, sai, tu aspetti una risposta importante di lavoro, d'amore, di qualsiasi tipo, e cioè, se ne parla a settembre.
1: Anche d'amore vengono rimandate a settembre.
0: Sì, sì,
1: ti rispondo a settembre.
0: A settembre usciamo e ne parliamo a settembre. Quindi, vabbè, insomma, mettiamo una canzone e poi ci dite un po' che cosa vi hanno rimandato o avete rimandato a settembre. Dai, ci giochiamo un po' questa mattina insieme in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Shabadi Shabada, Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Dunque ragazzi, 23 settembre, facciamo due calcoli.
1: Sì,
0: alle 2:05 minuti del mattino comincerà ufficialmente l'autunno. Diceva, ma già non ci mettere fretta,
1: no,
0: ma
1: cioè, no,
0: non mi mette ansia.
1: Effettivamente metti ansia così, però.
0: No, era soprattutto per ragionare sulla questione settembre, perché settembre più che un mese è un enorme, diciamo, magazzino nel quale sentiamo tutto quello che non abbiamo voglia di affrontare prima dell'estate, no?
1: Tipo... Certo, allora, che ne so, una dieta, una palestra, magari, che ne so, il dentista, perché c'è anche il dentista magari,
0: sì,
1: le tasse come ho fatto io rimando tutto a settembre.
0: Sì, vabbè, si devono pagare, forse rateizzate.
1: Visite mediche, non so, colloqui di lavoro.
0: No, è bello, insomma, che vi hanno rimandato qualcosa a settembre, o voi avete progetti per quando appunto un po' tutti tornano al lavoro, perché diciamolo, questa è un'abitudine molto italiana, agosto è il mese dove si ferma un po' tutto, per fortuna non come negli anni passati, no? Che addirittura le città restavano deserte,
1: si svuotavano,
0: non neanche un supermercato per le cose più importanti e necessarie. Però mettiamo anche ordine un po' alle nostre idee a settembre, che cosa accade? Poi settembre arriva davvero e noi scopriamo che avevamo immaginato tutto in una versione di noi stessi molto più energica, in realtà poi si riparte sempre un po' fiacchi, ma vogliamo diffondere ottimismo
1: sempre,
0: quindi
1: sempre.
0: I progetti, le cose belle che vi aspettano a settembre, c'è un messaggio già, vedi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno amici di Kiss Kiss, qui Enrico da Gattinara. Io sono un viaggiante al momento.
1: Sì.
2: Ho accompagnato mia figlia, la mia sorella, dalla cuginetta, che andranno in montagna, e sto tornando a casa. Ho quasi finito le ferie e aspetto settembre, perché per me settembre è come se fosse un nuovo inizio di ogni anno.
1: Ah,
2: per
1: vedi,
2: molti l'inizio è la primavera, invece per me è settembre. Abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
0: Viene percepito così, no? Come una nuova ripartenza. Allora, aspettative per settembre o cosa vi hanno rimandato, per rispondere questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti insieme fino alle 13.
3: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chi schissa te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chi schissa te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss. Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Yes, yes.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Kiss, kiss.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Siete con Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'Acquapark Odissea 2000, Max Poli
1: e la Leti.
0: Stiamo parlando del cosiddetto Fresh Start Effect, che vuol dire e quando riparti
1: certo.
0: C'è quella sensazione di partenza, si rinfresca tutto, tutto più nuovo, no? E settembre dà un po' questa idea. Ci vogliono ancora, per carità, ancora 9-10 giorni per passare a settembre, però c'è già chi programma il rientro, già chi aspetta da tempo qualcosa che altri gli hanno rimandato a settembre. Buongiorno, certo. Chi c'è?
2: Mi hanno rimandato a settembre l'acquisto della casa. Un bacio,
1: un bacio.
0: La casa, capito?
1: Casa importante.
0: Il rogito se ne parla a settembre, pronto, vai.
3: Ciao Leti e ciao al poeta.

sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i cor-

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

Kiss Kiss. Can't get you off my mind. La musica più bella. La musica più bella.

talking. Goditi l'alba dell'estate. Dal lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Kiss, kiss.
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss Kiss.
13: On my soul. I'ma love you like I've never been loved before. On my soul.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Yes, yes. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: sì. Chissà in quanti stavano aspettando con ansia questo momento, che arrivassero le 16 anche in questo pomeriggio per sentire la mia voce. Buon pomeriggio, sì, eccolo qua. Buon pomeriggio amici da Paolo Franceschini, che bello sempre vedere dall'altro lato dello specchio Pasquale Viola.
1: Ciao,
0: ma oggi c'è anche Roberta qua, però se ne sta quasi per andare. Ci sono tantissime cose belle, fatemi salutare subito Emilio e Giulia, i miei amici che non mi sentivano da mai, e quindi li saluto. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la

0: Somber su Radio Kiss Kiss per cominciare questo pomeriggio in mia compagnia, e oggi volevo iniziare parlando di un argomento dove parlerò un pochino poi per il pomeriggio riguardo all'overtourism, ma partendo da un bellissimo articolo sul quale mi sono imbattuto ieri sul portale montagna.tv, che non so se conoscete, insomma, come potrete supporre nel caso non lo conosciate, è un portale che si occupa di mare. Simpatia portami via, ovviamente parla di montagna, e sapete benissimo che anche quest'anno ci sono state diverse, chiamiamole, le solite polemiche, anche se non mi piace utilizzare questo termine, e soprattutto per determinate località veramente assalite dai turisti. Beh, insomma, il portale montagna.tv, che ovviamente protegge tanto il mondo montanaro, ha detto ai lamentosi: smettetela di lamentarvi, basta, perché questo potrebbe essere un ottimo segnale per far appassionare di montagna tante altre persone che fino ad oggi non avevano preso in considerazione tutto ciò. È un problema di un mese, poi per il resto i vostri sentieri torneranno ad essere percorribili senza troppe persone dentro. Quindi non lamentatevi, ma oggi parlerò un po' di overtourism. Ma sai cosa ti dico? Che adesso ci ascoltiamo anche Carmela Di Cioffi.
1: Kiss Kiss, play summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Io te lo dico, Cioffi, questo tuo Carmela mi piace veramente tanto ancora. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss, vi parlavo prima di overtourism perché molti posti sono diventati instagrammabili, come sempre si suol dire. Beh, insomma, se qualcuno era già attento all'ascolto ieri, avrà, insomma, si ricorderà che è venuto a trovarmi mio fratello da Ferrara e quindi ne ho approfittato questa mattina per fargli fare una passeggiata turistica per quel di Napoli. Sappiate che io non abito così distante dal famoso murales di Maradona, posto instagrammabile proprio per eccellenza, tant'è che, se non ricordo male, nel 2025 è stato il secondo sito più visitato d'Italia, cioè questa roba incredibile. Beh, insomma, vi dico che questa mattina alle 10 c'era già una certa folla davanti. E adesso poi mi stacco un attimo dall'overtourism, dico una cosa probabilmente un po' impopolare ma oggettiva: il murales non è bello, cioè non è fatto bene, insomma, adesso non vorrei che nessuno si offendesse, però è proprio lì il suo capolavoro e la sua opera d'arte. Perché l'arte non deve essere bella, ma deve farti provare qualcosa. E devo dire che in questo caso ci sono riusciti perfettamente. Quindi viva il murales di Maradona e anche questi post instagrammabili.

stia facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss
3: Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

con Flamenco e Paranoia su Radio Kiss Kiss. Oggi stiamo parlando un po' di turismo, perché insomma ho visto che anche in questi giorni in cui è comunque molto più tranquilla la situazione, perlomeno a Napoli, ci sono comunque tanti turisti. So che tanti di voi che siete all'ascolto ci state ascoltando da località turistiche, e chissà in quanti hanno scelto magari anche come parte della loro vacanza uno dei vari posti, chiamiamoli instagrammabili o un po' più esclusivi, ovvero quei posti che hanno una sorta di economia autonoma, nel senso che non hanno paura della concorrenza, motivo per cui, nonostante la scelta sia veramente ampia a livello anche solo italiano o europeo, li porta a dire: sai che c'è? Qua comando io, perché tanto sei tu che vuoi venire da me, non sono io che sto cercando di farti venire. Faccio un esempio extra italiano, tipo Mykonos. No, per dire, Mykonos ad un certo punto cosa ha detto? Perfetto, cerchiamo un attimo di contingentare l'arrivo delle persone, e hanno iniziato a mettere le tasse di sbarco. Io credo che l'abbiano fatto tendenzialmente anche dicendo: tanto questi qua vengono ugualmente, un po' come avevano fatto a Venezia, non so se lo sapete, con la tassa d'ingresso a Venezia di... Da adesso a Venezia non mi ricordo più di quanto fosse, di 5 o di 7 euro l'ingresso per i non residenti. Beh, insomma, sappiate che questo dato, l'unico dato che so con certezza, questa qua è la base di Venezia. Adesso però voglio che mi trovi al volo una base per Mykonos, vediamo se ce la fai. Comunque, Mykonos, questo l'unico dato che so per certo è che per sbarcare dalle navi da crociera è chiesta una tassa, almeno quest'anno, di 20 euro a persona, solo per scendere sul suolo di Mykonos, che a tutti gli effetti, come dire, è bella... Allora, se volete, noleggio Pasquale Viola a tratti. Ecco, questo comunque lo potete vedere su Mykonos, lo potete vedere, stesso problema anche di Santorini o comunque delle piccole isole greche. Sicuramente, non so neanche se chiamarlo problema o meno, comunque anche nei posti piccoli ed esclusivi che ci sono in Italia. Quindi, che dire, il fatto che decidano loro il prezzo, giusto o non giusto, beh, finché la gente ci va, a quanto pare hanno ragione loro.

Sunrise su Radio Kiss Kiss, i vecchi buoni giorni come quelli che magari qualcuno di voi non ha più perché è tornato dalle vacanze, ma tranquilli che tanto torneranno. E non so se dire che il turismo goda ancora di grandissima salute o meno, anche perché quando mi imbatto a leggere dei dati io dico sempre: come si, sotto quale base uno riesce a dire che l'80% degli europei viaggia? Cioè, ci sono dei dati effettivi che io posso vedere come si raccolgono? Comunque, questo è quello che si dice: l'80% degli europei viaggia. Sappiate intanto questo. È vero che però sono un po' cambiate le abitudini in tutto ciò, genericamente parlando. Quindi, tipo ad esempio, le vacanze un po' si sono accorciate. Se prima la media era 7-12 giorni, adesso si parla di 4-6. Quindi è questa cosa qua che mi fa un po', come dire, mettere la lancetta da una parte all'altra. Sarà salute o non salute del turismo? Non si sa. Comunque la gente continua ad andare. Sappiate che la meta più ricercata in Europa è la Spagna. Subito al secondo posto ci siamo noi, a pari merito con la Grecia. Noi inteso come l'Italia. E quindi, boh, andrà.

Mi piacciono sempre tantissimo gli Imagine Dragons, ma attenzione che arriva una novità, perché dopo 3 anni torna il Liga con un inedito. Questo è il suo ultimo successo, che tra l'altro sarà anche accompagnerà i titoli di coda del suo documentario

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

di Olivia Rodrigo, ma amici, ormai è consuetudine, sapete che io sono qui nei pomeriggi di agosto anche per ricordare i vostri programmi preferiti che in questo momento si stanno ancora godendo le vacanze, come il Pippo Pelo Show. Quindi in questo momento mi vesto da Pippo e Adriana e rappresento una delle loro rubriche più amate, ovvero canzoni sotto la doccia, ovvero voi ascoltatori che mandate delle piccole canzoncine col pretesto poi di sentirne la versione originale. Se anche voi volete essere i protagonisti della versione estiva, ricordatevi di mandare un messaggio cantato al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica.

0: No.
1: Vabbè, ma che cosa la devo presentare a fare questa? Cioè, come si fa a presentarla? Cioè, già si presenta da sola, però, guarda, proprio per onor di cronaca, gala. Freed from Desire, ma adesso...

con Due settimane, altro pezzo che continua a piacermi tanto, e non lo dico per piaggeria, perché mi piace, sai, delle volte sentire spesso gli stessi pezzi uno dice invece bravo settembre, mi piace molto anche che ci conduci al termine di questa prima ora. E come ben sapete a Radio Kiss Kiss abbiamo gli history che ci fanno fare un salto nel passato. Andiamo nel 1984, quando il ricercatore britannico Alec Jeffries inventò per puro caso il test del DNA forense, rendendosi conto di come il DNA poteva identificare un individuo in modo univoco, rivoluzionando di fatto per sempre la criminologia mondiale. Nello stesso anno usciva questo grande successo Rockwell con Somebody's Watching Me.

0: Era il nostro History dal 1984, Rockwell con Somebody's Watching Me, ma iniziamo la seconda ora. Ah, ma siamo su Radio Kiss Kiss, è vero? Siamo sempre qua, ciao amiche, ciao amici, sono sempre Paolo Franceschini, vi terrò compagnia pure oggi fino alle ore 20, sempre dall'alto lato del vetro in regia il bel Pasquale Viola.
1: Buonasera.
0: Sapevo benissimo che arrivava, sai che nel frattempo mentre eravamo in onda, perché poi noi un po' casseggiamo dietro le quinte, quando ci sono i pezzi parliamo, ci raccontiamo cose, mi era sfuggita una notizia, ho letto adesso, è ufficiale, Sinner non parteciperà agli US Open. Adesso non so se ho creato tipo del sesto in mezzo a voi ascoltatori, vedo che comunque in Pasquale non è cambiato assolutamente nulla, ma insomma mi dispiace, dai, mi dispiace un pochino, però nel frattempo a Cincinnati si stanno comportando benissimo sia Cobolli che Musetti. Iniziamo la seconda ora, la bella musica arriva Anna con White Girl Wasted.

Mood, voi siete sempre su Radio Kiss Kiss, io sono Paolo e sono qua anche per ricordarvi che oggi 21 agosto avrebbe compiuto 74 anni lo storico frontman nonché fondatore dei Clash, Joe Strummer. Eccolo qua che arriva anche in sottofondo, tra l'altro anche ex collega, perché Joe Strummer negli ultimi anni della sua vita è stato anche conduttore radiofonico di un programma proprio appunto intitolato London Calling. E i Clash, che insomma hanno fatto la storia della musica in quell'epoca un po' turbolenta di fine anni 70, mettendosi un pochino fuori dal coro nella scena punk che andava appunto in quel periodo lì, magari non sempre condivisibili per alcune iniziative, però si sono perlomeno sempre contraddistinti per la vicinanza alla propria fanbase, fino a fare delle grosse battaglie anche con la propria casa discografica per mantenere i prezzi popolari sia dei biglietti dei concerti che anche degli album, tra l'altro anche, non so se lo sapete, rinunciando a parecchie royalties che gli sarebbero comunque spettate per venire incontro ai fans. Quindi tanto di cappello, Joe Strummer, perlomeno io ti ricorderò sempre con piacere. Facciamo

Con Mamma non Mamma, un'altra artista che mi piace tantissimo per il suo modo di esprimersi, ma sapete che a me piacciono un po' anche i ribelli. Prima vi parlavo dei Clash, però devo dire anche tanto di cappello ad un'altra delle mie band preferite della storia, che sono i Pearl Jam. E pensate che anche loro negli anni 90, proprio al culmine del loro successo, intrapresero proprio una vera e propria crociata etica nei confronti di varie situazioni che già erano all'interno del mondo della musica. E pensate che nel 1994 proprio fecero una battaglia contro un noto distributore al tempo internazionale di vendita biglietti, per andare contro anche a quella modalità di evitare possibilmente le venue che erano appunto legate al business della vendita dei biglietti stessi. Scusate questa ripetizione, però era per riuscire a far capire il tutto. Beh, comunque, mentre erano all'apice del loro successo, organizzarono un tour in location totalmente insolite, soprattutto anche per chi erano i Pearl Jam all'epoca, per mantenere i prezzi bassissimi per il loro per la loro fans base. Quindi sapete cosa dico? Io li apprezzo tantissimo, gli artisti, quando fanno tutto ciò proprio per il loro pubblico e per fare felici loro.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Yes, yes.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yes, yes.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Kiss Kiss.
10: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
9: La musica più bella.

0: caccia alla bufala.
1: Ed eccoci qua anche in questa seconda ora per ricordarvi i programmi che si stanno godendo le loro vacanze, ma soprattutto, attenzione attenzione, è il momento di aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss con Caccia alla Bufala, per ricordare Good Morning Kiss Kiss di Max Giannini e Max Vitale, che ricordo torneranno in onda dal 31 agosto. Come al solito la regola è questa: vi leggo tre notizie di cui sola una è falsa, dopodiché la più veloce o più veloce vedremo chi sarà. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 2021 in Scozia, durante un'ispezione di routine in un bosco vicino a Edimburgo, un agente di polizia ha notato un drone incastrato tra i rami di un albero alto 15 metri. Sul drone era fissato un sacchetto di plastica contenente mezzo chilo di formaggio cheddar di alta qualità. Le indagini hanno poi rivelato che un gruppo di spacciatori locali usava i droni non per la droga, ma per contrabbandare formaggi stagionati pregiati per evitare i dazi commerciali ed evitare i controlli. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2017 a Modena un ladro si è introdotto di notte in un famoso ristorante del centro per svaligiare la cassa. Preso da un improvviso attacco di fame, ha deciso di cucinarsi un piatto di tortellini trovati nel frigorifero. Tuttavia, non essendosi accorto delle telecamere di sorveglianza, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine ancora a tavola. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nell'agosto del 2024 a Roma, nel quartiere Prati, un ladro di 38 anni si è introdotto di sera in un appartamento per svaligiarlo. Entrato in camera da letto, ha notato un saggio sulla mitologia greca appoggiato sul comodino e ha iniziato a sfogliarlo. Affascinato dalla lettura, si è seduto in poltrona ed è rimasto lì per ore a leggere, dimenticandosi completamente del furto. Il padrone di casa, rientrando, lo ha sorpreso ancora immerso nella lettura, quindi il ladro ha provato a scappare dal balcone lasciando lì l'area furtiva, ma è stato subito bloccato e arrestato dalla polizia. Queste erano le tre notizie, quindi ora tocca a voi riuscire a capire qual era quella falsa. Come al solito, 347 490 0042.
0: Kiss Kiss Play Summer.

0: much, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma che bello il finale quando dice I'm so fucking fabulous su Radio Kiss Kiss. Ma siamo giunti al momento di capire quale tra le tre notizie che vi ho letto fosse quella falsa. Sai che abbiamo creato veramente scompiglio, bel Pasqualino? Perché qua ci sono delle persone che insomma hanno dato risposte tutte random a caso, ma abbiamo la persona che è stata più veloce e abbiamo al telefono Stefania.
2: Ciao, buonasera a tutti!
1: Ma che bella voce squillante che hai, Stefania, mamma mia, da dove ci chiami?
2: Siamo in vacanza, cioè sono da ritorno dalla Basilicata e sto andando verso Lecce, la mia cara Lecce.
1: Sei di Lecce, che bella Lecce, guarda, so sì. Che sembra quasi scontato dirlo, ma è veramente una delle città più belle in assoluto. Sai che ci sono stato anche recentemente, a dicembre, nei miei giri in bicicletta, mi sono fatto un giro bellissimo, favolosa, Lecce mi piace tanto. C'è anche un mio carissimo amico che è di Lecce, molto famoso, Tony Bongi, lo conosci?
2: No.
1: Ma come no? Sono anni che in onda con la Jalappas. Vabbè, dai, fa niente. Ciao Tony, se ci stai ascoltando. Comunque.
2: Ciao, ciao.
1: Se incontri Stefania, Tony salutamela, va bene?
2: Allora, sì, sì.
1: Stefania, allora, qual era la tu hai indovinato, sei stata la più veloce, la bufala qual era?
2: Numero 2.
1: E la numero 2. Il nostro pubblico ti sta dicendo che hai ragione ed è vero, perché non era vera la storia del tizio che si è mangiato i tortellini a Modena. Ti piacciono i tortellini?
2: Sì, beh, altro insomma, che beh, insomma, con il brodo ancora più buoni.
1: Ma anche i pasticciotti non sono male, vero?
2: Ma quelli sono più buoni, sì, sì.
1: Vero, sempre così. Stefania, grazie mille, nei prossimi giorni verrai ricontattata dalla nostra redazione, così potrai dare i tuoi dati,
2: okay,
1: per avere,
2: grazie,
1: il gadget.
2: Un secondo solo, potrei salutare degli amici?
1: Ah, dipende, quanti sono?
2: Guarda, sono due famiglie che sono con me nelle auto dietro. Sono la famiglia Danese e la famiglia Pastora.
1: Ma i miei amicissimi, famiglia Danese e famiglia Pastora, mi raccomando, siate sempre prudenti, andate piano, non tamponatemi Stefania, eh? Ok?
2: Sì, sì.
1: Va bene. Grazie Stefania, continua ad ascoltarci. Viva te!
2: Grazie a voi sempre.
1: Viva Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, ciao.
2: Kiss Kiss a tutti.

Musica. Marco Mengoni ed Elodie ci lanciano ora il New Kiss anche di questa ora. Ormai in questi giorni sto vedendo la sua favolosa tournée negli Stati Uniti, giusto per dire quanto successo sta facendo. Domani ad esempio sarà ad Atlanta, quindi se volete sentirvi Baby Steps di Olivia Dean lo ascoltate adesso, altrimenti andate là.

0: Era il nostro New Kiss, Olivia Dean con Baby Steps. Beh, mi pare di aver capito che la situazione meteo in Italia sia un pochino differente tra nord e sud, ma ce lo diranno molto meglio i nostri amici del meteo.it in questo momento.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore tempo ancora instabile al nord e sulle regioni centrali tirreniche più sereno.

0: Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del maltempo si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Massime comprese tra 25 e 32 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia

0: Agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: E Dracula su Radio Kiss Kiss, attenzione bella gente, perché è l'ultimo momento di questa giornata, ma anche di questa settimana, sì, di aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. E lo facciamo con che cosa?
1: Revenevenever al contrario, revenevenever contrariato,
0: ma potevo forse non fare anche la parte dei corrieri di Alfio e Ciro con il gioco del reverse, che tornerà ovviamente in onda con i corrieri a partire dal 31 agosto. Abbiamo la canzone, ci siamo guardati negli occhi prima io e il buon Viola e ci siamo detti: ma sarà forse un po' troppo facile? Non lo so, proviamo a sentirla e vediamo se vi cogliamo in fallo o se la indovinerete.

Ma in un punto ha detto, in un punto ha detto pole position, una roba di questo tipo, è vero? Era la canzone al contrario di oggi, come al solito vedremo chi sarà la più veloce o il più veloce. Vi ricordo sempre 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando una svalangata di messaggi, capiremo in quanti avrete indovinato, in quanti sbagliato. Vediamo tra qualche istante.

0: Raff con Stupidi Ragazzi. Chissà se anche la canzone di Raff alla rovescio si riuscirebbe. Sì, qualcuno non riuscivo a coniugare questo verbo. Questa qua la cancelliamo subito. Allora, immaginavo che quello che poi è successo, che in tanti avete indovinato comunque chi la canta, ma sentiamo qualche messaggio.
1: La regola dell'amico, io 883.
0: Fuochino, amica mia, fuochino non era la regola dell'amico.
2: Tieni il tempo, 883, Gabriele Danagalli.
0: Gabriele, non è neanche tieni il tempo.
3: Vamos alla playa di Righiera.
0: Ma come vamos alla playa dei Righiera? Ma no, ma abbiamo sentito, erano gli 883, perché questo ormai lo diciamo, ma abbiamo anche la vincitrice, vero? Una ragazza?
4: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Roma, il titolo della canzone in reverse è Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, canzone storica, mitica, favolosa. Brava Chiara, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
6: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone.

Beatles con Secrets su Radio Kiss Kiss per ricordarci che siamo giunti alla fine di questa puntata, di questa settimana, di questo pomeriggio. È stato molto bello, adesso io vi lascio con la

alla tua Tonia e anche al tuo piccolo Lorenzo. Niente, fate un buon weekend, mi raccomando, come al solito io lo dico, voglio fare la mamma e il papà insieme, comportatevi bene, siate sempre gentili, noi ci risentiamo lunedì alle ore 16 e quindi che dirvi, buon weekend e kiss kiss a tutti.

0: sola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: bare beve giù da conga.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
10: Kiss, kiss.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Kiss, kiss.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
12: Con TAN Zero, anticipo zero. 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
13: Sì.
12: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Kiss, kiss.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici.

0: ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
5: Mamma

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Kiss Kiss.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Yes, yes.
2: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
1: Alla COP 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.
5: Kiss

Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss Kiss. Dal 25 al 30 agosto, dalle 21 alle 24 in Piazza della Libertà a Salerno, la diretta di Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo e sul palco del Pitti Pizza and Friends gli artisti della musica più bella. La musica più bella. Dolce Nera, settembre.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.